0: Bette Midler.
1: Via, via, vieni via di qui.
0: Right.
1: Niente più ti lega questi luoghi.
0: That's right.
1: Neanche questi fiori azzurri.
0: Can't argue with that.
1: Via, via.
0: Mm.
1: Neanche questo tempo grigio.
0: Yes, I know.
1: Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.
0: Got any chips?